0: Catholica, ne fai tal a noi che hai, vuoi vedere un po' e attaccare i uescite, e anche fe feleva a Econofo che un ui e attaccare i uescite, che tu tu puau, che Catholica, che tu mau. And live life to the full, but I'm going to go to the Kamataki. I'm going to go to the Atakai. I'm going to go to the Atakai. I'm going to go to the
1: Atakai. I'm going to go to the Atakai. I'm going to go to the Atakai. Mo fakaina si ke lava ke tau ilo yai ai nga me na i hoko i tuku au mai ko ia ai kainga tonga katolika i tai si so kalani ka mo hemitoni mo faka ofa au pito pe ko yai o kwat